tua, o grito nera tua tua, la fino di si tua tua, mi giugne di aia tua tua. Passerei, passerei, passerei, passerei. E uscire, spingui, ma ne fu più governo,

Nanana. Prenu portovut scapa goci capa dret, prenu portovut sin vergogna calendret. La lene lu gioca e stacca già hondo poc, pace che pace ogni costa de Santa Croce. Prenu portovut spera na serca parace, canta portovut spera na da San Budace. Solo caminaus della ruota la hund, conto comunaus della rionica le punt. Fia na da flavesina, bassa come a campesina, la rene suona latina, parlo gascon allegria. Avocado no es araye, cuando la vida se acaba.